0: però c'è da dire anche un'altra cosa, perché loro chiamano tutto droga. No, alla droga. La droga, anche il pepe è una droga, no?
1: C'è una cosa importante da dire, sì. Yeah.